harila anzungwa wa dimingo omani utsemeki asindi wane sotala imatsu we vaula sok masere santa wane kaba zukuaba munga kwati una mama isagisana wabomani lengo mama santo kwata una mama eliela mina nitulambi.

Central di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.